0: 咩话？叫我教你游水啊？
1: 系咯，得唔得啫？
0: 得啊得。
1: 得你落嚟游啦。
0: 嘿，我哋倾下先啊嘛。嗯。
1: 倾咩啫？
0: 梗系有嘢倾啦。得共你一撇坐，滋味最好一个咧。
1: 我唔怕怕你咁薄头，只怕你口多多。
0: 手拖手同入扭音。